questa grande e bella assemblea desidero annunciare che il prossimo incontro mondiale dei giovani avrà luogo